Madame Petra in Monaco, scalopatinata nel bagattisti di sbagliare.